0: Postavite sto, postavite goste, a onda nas pozovite.
1: Hello.
0: Pizzeria. Ciao.
2: Ciao.
0: 6615 910.